curva que fa l'indifferente mensa sta fuggia, parlo con te, proprio con te.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.